ascolti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui insomma io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza, unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo e i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di

tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e suonano così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso? Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza, unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo e i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti, che non ci sono più, della musica italiana, ma che sono ancora amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: No, a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente, perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi, e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Hey tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Hey tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti, stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente, perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi. E poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Sei tu. Prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.

0: Hey, tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti, stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno, alle 16, per tutti i giorni sino a mercoledì, questi due artisti. Poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente, perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi. E poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara, la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi hey, tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida. Piero Daniele legge Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire. Dove vorresti andare?

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi hey, tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo e i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi, e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Hey tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza, unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Hey tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico, non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara, la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire. Dove vorresti andare?

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi hey, tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara, la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza, unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti, stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente, perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi, e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti, che non ci sono più, della musica italiana, ma che sono ancora amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Hey tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Hey tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia.

di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui insomma io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti, stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno, alle 16, per tutti i giorni sino a mercoledì, questi due artisti. Poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente, perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi. E poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi hey, tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: comune, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui, si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: sei tu. Prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida, eh? Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti. Poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente, perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, eh. Per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi. E poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338-9570-773.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, insomma, vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna, grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo ed i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
1: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero ho messo a confronto questi due volti, che non ci sono più, della musica italiana, ma che sono ancora amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Das ist Radio SAW Modern Rock. Der Stream mit den angesagtesten Rocksongs.
1: Unter den Wolken.
0: Rund um die Uhr.
1: Wird's mit der Freiheit langsam schwer.
0: Für alle, die noch mehr Rock wollen. Mehr Rock wollen.
1: We were the kings and queens of promise.
0: Das sind die Radio SAW Webradios. Wählt saw-musikwelt.de und hört nonstop eure
2: Ehi tu, prenditi una pausa. Lo stress e la vita frenetica di tutti i giorni possono mettere a dura prova il tuo stato fisico e mentale. Entra nel Tempio della Bellezza. Unico in Sardegna, unico nel suo genere per il tuo corpo e i tuoi capelli. Il Tempio della Bellezza è cura, benessere, bellezza, con massaggi, ricostruzione unghie, estetica di alto livello, tattoo. Il Tempio della Bellezza, la tua pausa necessaria. Via Canepa 10 Oristano, telefono 338 95 70 77 3.
3: Bene, non ho detto che c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana, non ho detto che io sono Paolo Frau, insomma, però ormai lo sapete, no? Collegatevi numerosi, invitate i vostri amici a seguire la nostra radio web, perché solo grazie a voi si riesce a crescere ed andare avanti. Allora ritorna prepotentemente non più l'artista del giorno, perché gli abbiamo cambiato il nome, la sfida, perché ci sarà di tanto in tanto ogni settimana una sfida fra due gruppi, fra due artisti internazionali, nazionali, e saranno così a confronto, e voi solo voi avrete la possibilità di decidere chi dovrà vincere. Allora, in questa giornata e sino a mercoledì avete l'opportunità, l'occasione di andare a votare uno di questi due artisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Vi ho messo davvero a confronto questi due volti che non ci sono più della musica italiana, ma che sono ancora tanto amati dal pubblico non solo italiano. Per cui, insomma, io credo che le canzoni che stiamo scegliendo siano davvero molto rappresentative, che insomma vanno davvero a farci ricordare al meglio queste due figure della musica italiana. E allora Lucio Dalla, pronto con L'anno che verrà, segue poi Pino Daniele con Io ci sarò.

0: Davvero dura questa sfida. Piero Daniele e Lucio Dalla insieme. Questa era Piero Daniele con Io ci sarò. Bene, bene, siamo davvero contenti. Stiamo arrivando alla fine di questa sfida. Avete più o meno le idee chiare adesso. Vi ricordo alle mezzogiorno alle 16 per tutti i giorni sino a mercoledì questi due artisti, poi giovedì ci saranno altri due artisti, altri due gruppi, una nuova sfida che sicuramente sarà vincente perché tentiamo sempre di mettere a confronto degli artisti pari livello, per esempio loro due sono davvero molto bravi, sono bravi entrambi e poi c'è un'altra cosa che purtroppo li accomuna, che non sono più con noi, ma con la loro musica, con le loro canzoni ci sono sempre. Adesso dai, Lucio Dalla, eccolo qui. Si chiama Cara la canzone che andiamo a sentire dalla voce del grande Lucio. E allora Music Factory Oristano, la radio che connette la Sardegna. Grazie ancora, grazie perché siete sempre in tanti a seguirci e a darci davvero coraggio per continuare.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.